0: Ma questa poteva essere un re, magari, oh diavolo, poteva essere un re.
1: Forse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente chi gioca volete.
3: APA, Radio San Pedro 91.5. Toda una vida de radio.

0: Calabrazzo.
1: Giovedì sì, ho visto anche, però nadie mi fissava. Pedazzo de razón. Fuck it up!

0: Johnson, man. Le pietà perderà, baby. Sono faccio più di così. Mancate là.
1: El tiempo pasa. Nos vamos poniendo tecnos.